0: Sono le 2:04.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: grande diffusione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 2:54 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

0: volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo. A volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo. A volte la migliore musica è il silenzio.
1: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21:30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
1: Sei triste.
0: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento.
0: Mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco. Rilassa,
1: fammi un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qua. State insieme a noi, la diffusione follonica, la web radio che c'è nella città.
2: Un mare di musica e simpatia. Radiodiffusione follonica, passa l'estate insieme a noi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: le 4 e 35 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21:30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto.

La magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sono le 6 e 14 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

qualcosa di dolce, qualcosa di

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
1: Sei triste.
0: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento.
0: Mi manca il corteggiamento. Ma
1: corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco. Rilassa,
1: fammi un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qua.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: sono le 7:02.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica. Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store.

0: Francisco. Prayer for the wicked.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più

0: di no.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Risale la tensione in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Le guardie rivoluzionarie iraniane avevano precedentemente rivendicato l'attacco a basi nemiche nella regione in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha commentato Zelensky. C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador. Accoltellato a morte la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. Rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Si tratta di un radiologo e il suo assistente, un cardiologo e una dottoressa della stessa equipe. Sono tutti accusati di omicidio colposo. Il processo comincerà il 12 gennaio. Il tennis a Parigi sarà sfida a Kubalik-Zverev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus intestinale. Il tennista tedesco raggiunge così la sua 4ª finale slam in carriera. Fuori il doppio azzurro Bolelli-Vavassori, battuti in semifinale da Granollers e Zeballos. Ed è tutto, a più tardi.
3: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'Alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori, temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico ma senza fenomeni, temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.
4: Un mare di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi. Di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura ci porta nel napoletano a Bosco Trecase, dove due persone sono state fermate nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Salvatore Solimeno, morto dopo essere stato gravemente ferito da due colpi di pistola ieri pomeriggio. Stando alle ricostruzioni, l'omicidio del 46enne sarebbe scaturito al culmine di una lite condominiale scoppiata per il deposito dei sacchetti di immondizia. C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. Dall'estero risale la tensione in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di avere attaccato basi nemiche nella regione in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Vladimir Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha commentato Zelensky. Lo sport in chiusura con la pallavolo. L'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League. A Brasilia le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20:30. E con questo è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi per presenza di veicoli fermi in avaria in A1 in uscita a Firenze Scandicci, provenendo da Roma in A11 tra Prato Ovest e Prato Est per chi viaggia verso Firenze. In Fibili segnaliamo la presenza di personale su strada in uscita a Montopoli Valdarno nelle due direzioni. Possibili ripercussioni sul traffico. Siamo al traffico ferroviario per guasto agli impianti tra Monte Pescali e Gavorrano. Il treno 19072 Chiusi Siena sta viaggiando con 55 minuti di ritardo. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, al via dall'11 giugno l'iniziativa In Bus anche di notte, che prevede 24 linee per muoversi in città fino a tarda notte, 17 delle quali riprogettate ad hoc. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio

0: sono le 9 e 59 minuti.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura ci porta nel napoletano a Bosco Trecase, dove due persone sono state fermate nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Salvatore Solimeno, morto dopo essere stato gravemente ferito da due colpi di pistola ieri pomeriggio. Stando alle ricostruzioni, l'omicidio del 46enne sarebbe scaturito al culmine di una lite condominiale scoppiata per il deposito dei sacchetti di immondizia. C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. Dall'estero risale la tensione in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di avere attaccato basi nemiche nella regione in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Vladimir Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha commentato Zelensky. Lo sport in chiusura con la pallavolo. L'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League. A Brasilia le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20:30. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Il meteo.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile su

0: curiosità e tanta ma tanta simpatia. Tutta
1: mattina. Allora, per la musica, le curiosità, insomma, lì ci siamo. Per la tanta simpatia ci organizziamo un attimino. Ciao Simona!
2: Buongiorno Mario, buongiorno a tutti.
1: Ah, intanto arriva un po' di refrigerio, grande
2: che
1: Ale.
2: Bello.
1: Sei il mio salvatore, guarda, perché io qua in menopausa avevo bisogno di aria.
2: No, io e Vampa andiamo sempre di pari passo ultimamente.
1: Allora, un grande ritorno in radio della nostra Simona Vasile dopo un tot di anni che se n'è stata in disparte, perché
2: sai com'è, me la tiro ogni tanto,
1: me la tiro. Innanzitutto, poi hai fatto anche delle bellissime cose.
2: Sono stata impegnata su tanti fronti, diciamo molto occupata. Ho deciso di fare un piccolo ritorno alle origini e quindi stamani ho detto: ma sì, vado a trovare Mario.
1: Vai a trovare questo vecchiaccio qua che è veramente da solo. No, da solo poi fino a un certo punto, perché ci sei tu. Poi tra non molto arriverà anche Claudio, che ci ha chiamato, che è un po' in ritardo. E la Simona passava di qua e l'ho presa, ti ho detto: guarda, mettiti davanti al microfono perché devi per forza coadiuvarmi in una parte di questa mattinata.
2: E quindi questo
1: e quindi,
2: è quanto? C'è il mouse che scappa. Come
1: ma posso spiegare perché scappa il mouse?
2: Vai, spiega.
1: Perché
2: tanto.
1: Hai delle tette piuttosto invadenti che in questo momento stanno...
2: Sai, io ho dovuto pagare il l'ICI.
1: Va bene, non ne voglio sentire altre. Noi facciamo una cosa, innanzitutto vi auguro una buona mattinata. È sabato 6 giugno 2026, c'è la grande musica di RDF momentaneamente con Mario e Simona, poi arriverà anche Claudio e adesso ascoltiamo una bella canzone.
2: Ok, che cosa passiamo? Non lo so. Sorpresa.
1: Stella di mare, Cesare Cremonini.
3: Questa

0: refresh che ha dato Cesare Cremonini a quest'opera meravigliosa di Lucio Dalla.
1: Guarda, questa è una di quelle canzoni che secondo me non passerà mai, perché
0: no, incredibile.
1: Quando proprio la musica si trasforma in poesia.
0: Sì, è vero, un'atmosfera ai brividi.
1: Sì. Avevo proprio voglia, guarda, di riascoltare questo pezzo, anche se un po', diciamo così, lentino.
0: Parte piano. si rifà, veramente bello.
1: Ha il suo perché. Ancora buongiorno, è sabato 6 giugno, raccontateci quella che sarà la vostra giornata al 328-086-9040. Tu vai al mare?
0: Ancora non ci sono stata, sai, io non sono tanto amante del mare quando è troppo caldo, e a me piace andarci un po' fuori stagione.
1: Anche se questo magari sarebbe il periodo giusto, anche se ovviamente fa caldo.
0: Però... È esagerato, per me è troppo forte. Poi vampa s'arrabbia.
1: Quest'anno ci ammazza prima del tempo questo
0: veramente, caldo.
1: Sono le 10:10 in questo momento, tra non molto avremo la prima edizione della canzone dei ricordi, come diciamo sempre è quella canzone che vi fa battere forte il cuore. Quando sentite partire il jingle, la sigla, quindi velocemente formulate il 328-086-9040 e scegliete con relativa dedica la vostra canzone dei ricordi più belli.

0: sei.
1: Ah, io mi ci vedo sul surf.
2: Ma non hai notato che sono salita sulla scrivania a fare l'onda?
1: No, veramente, quando si parla di The Beach Boys subito si pensa alle
2: spiagge, falò, tutte queste belle cose.
1: Una bella California,
2: sì,
1: con un bel surf.
2: Certo, i bagnini, quelli americani,
1: ci
2: ovviamente, tutti fisicate.
1: Bagnine,
2: eh? Sì, ma a me interessano meno. Questione di gusti.
1: Ognuno ha i suoi gusti. Tra non molto abbiamo l'edizione con l'informazione del cinema alle 10:20. Intanto mi perdo con questi orari. Ma noi abbiamo ancora da farvi ascoltare della buona, buona, buonissima musica. Ad esempio, noi possiamo creare un po' di movimento con il
2: Ma
1: nuovo
2: certo.
1: di Charlie Puth.
2: Bellissima. Buon ascolto su RDF Web Radio.

0: Volevo salutare tutte le persone, a proposito, che in questo momento sono spiaggiate in spiaggia.
1: Ma sì, dai, untatevi anche per noi.
0: Mi raccomando, se fate un bagno, pensateci, perché qua nei nostri studi questa mattina fa un caldo boione.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
9: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
8: Il viaggio nel tempo più

0: ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: E voilà, sono le 10:21 in compagnia di Mario e
3: di Simona questa mattina.
2: Ti sei ricordata anche il tuo nome?
3: No.
2: Incredibile, ma vero.

il primo o la prima che formula il 3280 86 90 40, a modo di poter scegliere la canzone dei ricordi, quella canzone che vi fa battere il cuore. Boh, anni 80, 90, 2000, quello che volete.

0: sì, come metti Bob Sinclair,
1: qua scatta la caviglia,
0: non riesce a tenere il piede fermo, assolutamente.
1: Davvero, io mi immagino anche le signore davanti al fuoco che preparano da mangiare scolettando. Io c'ho questa immagine,
0: Forse ti ci sei trovata qualche volta.
1: Sì, io sempre.
0: Riminando il sugo, magari, scolettando. Bob Sinclair dal 2017, Till the Rise Up.
2: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
1: Ed è il momento di Serena, che da Grosseto ci ha contattato al 328-086-9040 per Giulia e Paola. Questo è un pezzo bellissimo che viene dal passato, Lisa Stansfield con The

0: E ringraziamo Serena che ci ha dato la possibilità di ascoltare questa perla di Lisa Stansfield. Ricordiamo che era dedicata a Giulia e Paola e ovviamente anche per noi. Grazie perché questo pezzo mi ha aperto il cassetto dei ricordi, una cosa veramente molto molto bella da ascoltare.
1: E non per niente era la canzone dei ricordi, come diciamo, quella che vi fa battere forte il cuore.
0: Certo,
1: forse hai qualche ricordo legato a questa canzone.
0: Sì, tanti.
1: Io ti conosco, mascherina.
0: Sai com'è.
1: No, comunque lei veramente ha lasciato una discografia molto bella.
0: Incredibile.
1: Una voce di velluto, di quelle proprio...
0: Ma poi delle sonorità veramente eccezionali.
1: Molto
0: musica
1: avanti.
0: Diversa da quella che ascoltiamo oggi.
1: Veramente. La prima edizione della canzone dei ricordi.

0: quality versus un rosé. Ottima, eh?
1: Sì, è praticamente un mio selfie questa canzone.
0: No, io ce la vedo lei che mentre balla, canta.
1: Ma certo, ma certo.
0: Un rosé, si fa la sua...
1: il suo drink.
0: Il suo drink. E poi riparte con la musica, con il ballare.
1: Certo.
0: Carina questa cosa.
1: Non mi piace tanto questo pezzo, Noeve, è riuscito, è fresco.
0: Io addirittura a questo punto, più che un rosé, preferirei un bel caffè.
1: Sempre. Ma io il rosé non lo rifiuto mai, ah, per me non è mai abbastanza presto.
0: Proprio così di prima mattinata, una
1: ma
0: bella
1: sì.
0: botta di vita. Che
1: guarda
0: non...
1: che sono 10:30 passate.
0: Quindi non... è già ora dell'aperitivo.
1: Per me è già aperitime.
0: Quindi tu ti porti avanti, logicamente.
1: Ma certo, che fai? Ti trovi impreparata?
0: No, assolutamente, mai farsi trovare in certe situazioni impreparati. Adesso facciamo una cosa, ascoltiamo il nuovo dei Duran Duran.
1: Ah, non lo conosco, devo essere sincera, lo ascoltiamo insieme per la prima volta.

0: eri più duraniana o Spandau ballettiana?
1: Duraniana. Anzi, ti voglio dire una cosa. Mi ricordo che ai tempi, negli anni 80, di Wall Boys, ogni volta che poi c'è stato lo sketch di Gianfranco D'Angelo che diceva con quei baffetti da Sparviero, e ogni volta che ho l'immagine di Simon Le Bon mi viene a mente Gianfranco D'Angelo con la parrucca dei Duran Duran.
0: Ebbene, è passato di tempo.
1: Sì, ne è passato di acqua sotto i ponti.
0: No, ma poi tra l'altro io, secondo me, quello è stato uno sketch fantastico.
1: No, mi faceva impazzire. Quei tempi veramente il programma Drive-In è stato mitico, uno dei tanti programmi futuristici che è rimasto nel cuore di tutti quanti.
0: Sì, anche perché è stato il primo programma che veramente ha rivoluzionato un po' tutta la TV.
1: Sì, il modo di fare satira, il modo di presentarsi anche alla televisione, insomma è stato veramente all'avanguardia a quei tempi.
0: Io ricordo la sera quando doveva partire la trasmissione, lì incollato di fronte al televisore, guai a chi muoveva qualcosa in casa.
1: Certo.
0: Il nuovo dei Duran Duran insieme al grande Nile Rodgers, che bellezza. Free to love.

0: un salto negli anni 80, ottantissimo questo pezzo, eh?
1: Sì, veramente molto molto bello.
0: Kiss in the Pink, li abbiamo riascoltati con One Step, uno di quei classici che non tramonta mai.
1: No, mai,
0: che
1: mai.
0: Uno deve sempre avere nella propria,
1: sì,
0: discografia.
1: Sì, il pezzo, quello che l'ascolti ti fa bene al cuore, insomma.
0: È un po' come il tubino nero, no? Il vestito per una donna che deve esserci.
1: Lasciamo
0: sempre
1: perdere, io il tubino, che sembro tutta un'altra cosa, sembro un insaccato quando me lo
0: la miseria.
1: Giuro.
0: Quanto ti butti giù.
1: Un po' come la luna.
0: E allora giù.
1: Però la luna bussò.

0: Allora, intanto buongiorno.
1: Ciao Cla.
0: Arrivato, con calma, parcheggiato, 2 euro, quindi poi dopo facciamo la nota,
1: certo,
0: perché qui
1: certo. Ci vuole il rimborso.
0: Follonica di sti tempi, non si può assolutamente. E poi dicevo, no, mi è venuto in mente giù, cioè Leonardo Bertè, sì. Tanto per iniziare, non lo può dire più.
1: Come mai?
0: Perché c'ha talmente i canotti che giù non li viene, capito?
2: E viene tipo giù, così, così.
0: Stamani sono polemico, ve lo dico subito, quindi
3: va bene, guarda.
0: Mettiamo subito le carte in tavola, buongiorno.
1: Allora, noi possiamo parlare oppure dobbiamo stare zitti, no? Perché
0: ma se c'è qualcosa di importante, ditelo, se no non importa.
3: Allora io sto zitta tutto il tempo.
1: Beh, dai, qua fra tutte e tre le argomentazioni importanti lasciamole fare, lasciamole dire a chi sa dirlo. Non a noi che
3: no, noi siamo dei dilettanti allo sbaraglio.
1: Ecco, appunto, siamo praticamente tre cretini messi insieme che volevano scoprire il mondo.
3: Vabbè, non era cretini però, comunque.
0: Vabbè, cioè. Allora, innanzitutto buongiorno Claudio Caselli, sono le 10.46 su Diffusione Follonica e soprattutto come è andato questo inizio di questo weekend? Come vi siete trovati con questo nuovo vento che arriva, tutta questa questa umidità, questa
1: soprattutto
0: non lo
1: quella.
0: So, non ce è facile, non è no. Facile, però ce la facciamo perché io credo che alla fine, come dire, tutto questo faccia parte un po' anche dell'atmosfera estate.
3: Cioè, il pacchetto completo, insomma, cioè le cose buone, le cose meno buone, bisogna sopportare.
0: Si parlava di donne, vedi un po',
1: di donne, no, parlavamo appunto di prima di mare, delle persone che in questo momento sono al mare, che si stanno godendo questa bellissima giornata e dicevamo se fate un bagno pensate anche a noi.
0: Certo. Assolutamente sì, noi faremo un bagno di umiltà intanto e soprattutto tra poco vi annuncio i famosi compleanni che noi diciamo sempre del giorno del sabato mattina e ce ne sarà uno con una canzone che ti stupirò, vedrai.

0: Ragazzi, quando si dice che l'unione fa la forza, David Guetta insieme alla bellissima voce di Teddy Strings, Chance and I, il nuovo singolo 2026, Gone Gone Gone.
1: E adesso?
0: No, adesso non lo so.
1: No, adesso volevo parlare un attimino dei compleanni di oggi, perché sì, ce ne sono veramente di speciali. Allora, intanto Stefania Sandrelli oggi compie 80 anni.
0: 80?
1: 80, 80 anni la signorina. E insomma, chi è che non la conosce, chi certo, è che non l'ha apprezzata e chi è anche che non ci ha fatto qualche pensierino, insomma.
0: Sì, io qualche diottria l'ho persa.
2: Io sinceramente no, comunque vabbè.
1: Ognuno poi giustamente ha i suoi pensieri, però ricordiamo, insomma, ha lavorato con Pietro Germi, sì, ha lavorato con Monicelli, ha lavorato veramente con tutti ed è una delle più grandi attrici italiane.
2: Ha avuto la storia con Gino Paoli.
1: Ha avuto la storia da cui è nata la figlia
2: Amanda.
1: Amanda Andrelli. Andrelli. Questo poi me lo segno per lo psichiatra. Quindi Stefania Sandrelli, 80 anni, poi Caterina Guzzanti, sì, la terza del trio, quella sì, un attimino un po' più sfigata, però comunque bravissima. Poi ce ne sono altri di attori, per esempio come Rick Riordan, che ha fatto il film non lo sapevo nemmeno io, la trilogia della saga dei famosi Percy Jackson, quelli tipo La Storia Infinita, sai, questi i primi film, diciamo, di animazione con fatti per bambini, diciamo così, sì, ecco. E poi soprattutto c'è un grandissimo attore, qui ti stupirò, attenzione alla perla, che si chiama Mark Wahlberg, che oggi compie 55 anni, quindi quasi coetaneo. Te dirai,
0: quasi coetaneo tuo?
1: Mark Wahlberg ha lavorato tantissimo, se vi faccio vedere la foto lo conoscete, ha lavorato con Scorsese, ha fatto tantissimi film, è un divo di Hollywood, ma attenzione, perché negli anni 90 il ragazzo aveva fatto anche questa canzone qua, perché si chiamava Marky Mark, e Mark Wahlberg è Marky Mark.
0: Good vibration. Grande, che bel ricordo. Sono le 10:53, vai Marky Mark.

0: questa mani Claudio mi ha insegnato una cosa nuova, che questo cantante è uno dei miei attori preferiti.
1: Colpa mia.
0: Va bene, va bene. Comunque lui era discreto, occio a questi tempi qua.
1: Lei ha perso una diottria ora a guardare Marky Mark fisicato.
0: Aspettate qua, che mi tampono perché sto perdendo le babette.
1: Vabbè, insomma, comunque. Era il 1990 e spicci, ora non mi ricordo, ma insomma mi sembra 90. Oddio, no, non lo so, non
0: tre.
1: Lo so.
0: Facciamo tre.
1: Concordiamo su ma tre, guarda, secondo me era il 3 davvero, non lo so. Comunque, fortissima sta canzone con una vocalist, Loletta Holloway,
2: che è stata una mattatrice degli anni 70. Lei è stata proprio quella che ha inventato questi refrain nella musica dance di quegli
1: assolutamente
2: anni,
1: assolutamente, insieme a Martha Walsh, te la ricordi, insieme agli Incognito, no, eccetera eccetera, insomma tantissima roba. Attenzione perché ci siamo quasi, vero? Mi sembra, sbaglio?
2: Sì, abbiamo, guarda, 25 secondi di parlato e poi dobbiamo dare la linea all'informazione, e anche oltre all'informazione anche il traffico, quindi oggi è molto importante perché essendo sabato ci sarà sicuramente una densità di traffico non indifferente. Allora,
0: ricordo io il numero di telefono per contattarci, 328-086-9040, questa è RDF Web Radio.
3: RDF Notizie.
4: Buongiorno dalla redazione. In apertura il conflitto russo-ucraino. Dal forum economico russo, Putin chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. Intanto due persone sono morte e nove sono rimaste ferite in seguito a un attacco di un drone russo contro una stazione di servizio al Kherson. 86 droni sono invece stati abbattuti dalle forze russe nella regione di Leningrado e 5 su Mosca. In Italia la cronaca ci porta nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta. I due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne intorno alle 3.30 lungo la strada provinciale 62. All'alba di oggi invece a Porto Sant'Elpidio una palazzina è crollata a causa dello scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni un uomo sarebbe deceduto mentre altre due persone, i genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate in ospedale. Vigili del fuoco al lavoro per cercare eventuali i corpi rimasti sotto le macerie. Un secondo uomo è stato fermato con l'accusa di caporalato aggravato nell'inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei manovali indiani pagati 2 euro all'ora nel cantiere del nuovo consolato statunitense. Il fermato sarebbe stato pronto alla fuga con un pullman. Si tratta di un 51enne indiano che, nelle testimonianze degli operai migranti, viene definito il cane da guardia della multinazionale americana e dagli inquirenti è ritenuto il caporale operativo. Il calcio in chiusura, sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter, campione d'Italia, debutta con il Monza a San Siro. Il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto. E con questo è tutto, a più tardi.
3: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
5: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Segnaliamo la presenza di veicoli fermi in avaria in A1 verso nord tra Firenze Scandicci e il bivio con la 11 e verso Roma tra Firenze Impruneta e Firenze Sud. Infipi di personale su strada provenendo da Livorno in uscita a Ginestra con possibili ripercussioni sul traffico. Stessa situazione in uscita a Montopoli Valdarno nelle due provenienze. Ultima pagina per il traffico ferroviario, per consentire un controllo tecnico ai sistemi di bordo, il treno 4018 Livorno Centrale Firenze Santa Maria Novella sta viaggiando con mezz'ora di ritardo. Sono interessati anche i treni 4020 Livorno Firenze e 19408 Orbetello Pisa rispettivamente, con 15 e 11 minuti di ritardo. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
6: Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.

0: A me piace lei.
1: Sì.
0: Anche perché, come dicevamo poc'anzi, è una che si distingue, nel senso non è una delle tante con le stesse voci camuffate da vari effetti speciali.
1: No, lei sa cantare, eh?
0: Sì, anche.
1: Come Tony Pitoni, come questi qua, che nel senso fanno un po' gli sciocchini, però poi sanno cantare davvero, e se li metti davanti un testo, insomma, sanno come si fa, ecco.
0: Era il nuovo di Dito nella piaga.
1: Eh sì, io volevo fare un piccolo sondaggio sul nostro 328-086-9040. Siccome parlavamo di estate, ed estate è difficile anche cucinare, no? Voi cosa fate? Scrivetecelo per cercare di fare qualche piatto leggero, qualche cosa che non sia impegnativo, che non ci faccia digerire così in modo pesante.
0: Io ti posso dire cosa faccio io delle sontuose
1: lo voglio
0: insalate.
1: Sapere ma dopo lo però adesso cosa c'è vediamo.
0: Adesso abbiamo Harry Styles, anche lui sa sempre rinnovarsi, adesso si è un attimino girato verso la musica elettronica e tra l'altro con grande successo, perché questo singolo 2026 sta andando alla grande. È il nuovo di Harry Styles, Aperture.

0: Harry Styles con Aperture, il nuovo singolo. Allora, abbiamo parlato di che cosa si prepara da mangiare?
1: Eh sì, assolutamente. Io voglio sapere adesso il vostro cibo preferito d'estate, quando nessuno assolutamente ha voglia, perché è un po' il caldo e la stanchezza. E che barba, che noia, tutta sta roba qua, no? Insomma.
0: Allora, stanno già scrivendo in molti, però direi di cominciare da noi. Simona?
2: Allora, io tra preparare e mi piacerebbe mangiare, insomma, c'è di mezzo il mare, però io adoro l'insalata di pesce, insomma, questa roba qui di mare, mi piace proprio tantissimo.
0: Hai avuto anche il ristorante per anni, quindi insomma, quindi sai anche cucinare.
2: Ah. Effettivamente, però non lo dite troppo in giro, perché poi la
1: sappiamo noi.
2: E mi mettono davanti ai fornelli. Di questa cosa non mi piace.
1: Allora, prossima settimana colazione facciamo polpo e patate. Vabbè, come la vedi?
2: Sì, sì, va bene.
1: Invece il signor Mario?
0: Allora, io sono un pigro della cucina, fortunatamente che hanno inventato quel robot che non sto a dire il nome, che fa tutto lui.
2: Butti tutto dentro.
0: Butto tutto dentro e quello che esce, esce.
1: Bambini.
0: Bravo. Sì, al plurale, bambini. Allora, no, però io ecco, d'estate sono uno che mangia tutto. Innanzitutto
1: si vede.
0: Bene, l'avevi intuito. Però ecco, d'estate preferisco pesce. In qualsiasi salsa, va bene purché sia pesce.
1: Basta che ci sia la salsa.
0: Basta che ci sia.
1: Io invece, lo sapete, io sono affezionato alla mitica piadina. Cioè io so,
0: che buona.
1: Sì, nel frigorifero ho il cassetto pieno di piadine e di affettati. Che quello arrivi la sera e non hai voglia. Un po' di crema spalmabile bianca, senza fare pubblicità. Fare una bella piadina riscaldata e poi, bella fetta di tacchino. E ti fa questo effetto qua. Quando dopo esageri.
0: Sei un mito, Claudio. Allora, ci riascoltiamo una bella canzone di Piero Pelù insieme a Litfiba. Lo riascoltiamo con...

0: bello, bello. Bruno Mars, secondo me, in questo momento è il più grande. Ha un modo di fare musica che a me spacca veramente il cuore.
1: Veramente. E soprattutto vorrei dire, perché ho acceso il telefono di Mario, che non
0: certo.
1: C'è. No, e anche Lady Gaga, che insieme praticamente.
0: Beh, insieme sono accoppiati.
1: È la Bruno Mars femminile, o lui sì. Il Lady Gaga maschile. Cioè, sono veramente, secondo me,
0: si
1: i più bravi cantanti, perché questi cantano.
0: Questi ci sanno fare, ci hanno
1: se
0: manico.
1: Se ne senti anche live, magari vai su YouTube, scarichi qualcosa, senti veramente che questi sanno cantare. E oggi diciamo che non è proprio così scontato.
0: No, no, assolutamente.
1: Allora, volevo leggere una cosa molto particolare che è successa a un ragazzo turco di 32 anni. Ora, il nome si chiama Ahmad, il cognome è
0: lasciamo perdere,
1: impronunciabile. Che poverino, la mattina si è svegliato, è andato a fare l'estratto conto del conto corrente e si è trovato 20 miliardi di euro accreditati nel conto corrente. Ora non so come ci si possa sentire dopo una cosa del genere.
0: E io svenirei, però subito dopo farei immediatamente un bonifico a qualcun altro, li levo subito.
1: Brava, infatti ti volevo dire, guarda, toglili subito le mani. Andali a Panama, perché altrimenti, infatti, dopo poco diciamo che le autorità se ne sono leggermente accorte. Quindi il poverino che era andato per spendere, hanno detto fermo,
0: no,
1: assolutamente, perché oltretutto è anche illegale. Quindi poi, insomma, in Turchia diciamo che non è che ci vanno leggerissimi.
0: Quindi
1: bisogna stare
0: molto
1: un po' attenti.
0: Ah, vedi bene.
1: Intanto Mario porta le libagioni alcoliche.
0: Ah.
1: Quindi adesso d'ora in poi non sapremo come andrà a finire. Nel frattempo, però, sappiamo che arriva Serena Brancale.

0: Lascerai, prima o poi.
1: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema, solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
1: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: lei immortale, veramente. Protagonista dell'apertura del Gay Pride. No, veramente era New York.
1: Scusami, New York. Come mai è venuto a Milano?
0: Ah, non lo so, non lo so. Ti ha già fatto effetto il prosecchino, caro.
1: Come no?
2: Allora, io tra le due preferisco Sabrina Carpenter. Non so se voi.
3: C'è anche una differenza di 30 anni, forse anche più.
2: Ma anche 40. Perché Sabrina Carpenter ne ha 27, madonna, siamo sulla settantina. Però,
0: vabbè, ma sono uguali, insomma.
2: Insomma, sono uguali. Da una parte, insomma, c'è, come dire,
0: l'esperienza. L'esperienza. Così,
2: dall'altra, vai, c'è un bello stacco di, come dire, guardavo una foto, bella tenuta su, dai, diciamo così, complimenti.
0: Sì, veramente.
3: Allora, Madonna, secondo me, comunque regge sempre bene il colpo.
0: Se regge botta, molto meglio di me, diciamo.
3: No, aspetta, come involucro esterno, poi quello interno non si sa, però...
0: No, dai.

0: Se la cava, anche perché insomma, a parte l'aiutino estetico, però insomma c'ha una grinta che le giovani di oggi ancora non hanno.
1: Allora sono le 11:28 qua a Diffusione Follonica. Level 42.

0: Eccoci, eccoci.
1: Che bella.
0: È sfumata, peccato, l'avrei ascoltata all'infinito, veramente pezzo, insomma. Anche questo del cuore, nel Level 42, altri anni, eravamo diversi, meno rughe, meno capelli bianchi, vero Mario?
1: Sì, anche meno cervello. Oddio, non è che poi la cosa sia...
0: A me si è gonfiato, ma... non si è riempito.
1: Allora, voi continuate a scriverci per sapere quali sono i vostri cibi preferiti durante l'estate. Intanto però ascoltiamo il nuovo di The Colors intitolato Rolling Stones.

0: The Colors, anche loro sono una macchina da guerra, ogni discorso.
1: Veramente, non sbagliano una, come mai?
0: Non lo so, forse perché hanno alle spalle personaggi che riescono a creare dei mostri di
1: successo. Ma sono bravi, sono proprio bravi loro, diciamocelo.
0: Questo era il nuovo
1: da un talent, se non mi sbaglio.
0: Era il nuovo Rolling Stones.
2: La canzone dei, la canzone dei, la canzone dei tuoi ricordi più belli.
3: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte.

0: ragazzi, però qua si parla di amore con la maiuscola. Che bella!
1: Allora, Raffaele Riefoli, il nome di Raff, 66 anni, che compie gli anni tra l'altro il 29 settembre, quindi se volete poi mandateli pure un messaggio, uno dei più grandi compositori italiani, lo dobbiamo dire, perché sì, ha scritto veramente la storia della musica. Complimenti, complimenti.
0: Allora, Raffaele Riefoli ci ha portato direttamente a quella che è la canzone dei ricordi, quindi mi raccomando, voi velocissimi con il numero telefonico, vai Claudio, con la canzone dei ricordi.
2: La canzone dei, la canzone dei, la canzone dei tuoi ricordi più belli.
3: È il momento di Martina, che ci ha chiamato al 328-086-9040. Vuole dedicare questo pezzo a Dado e Chicca.
0: Che bella la canzone, eh?
3: La canzone è Amy Stewart e Mike Oldfield, una vera perla. Friends.

0: Ringraziamo Martina che voleva ascoltare questo pezzo di ricordi dedicandolo a Dado e Kick. Ci ha dato la possibilità di riascoltare Mike Francis insieme ad Amy Stewart questa perla, Friends.
1: Che bella però,
2: Hey Survivor, don't go around, take advantage. Anche lui ha scoperto quei quattro accordi, giustamente, però bravissimo.
1: Però li ha saputi mettere bene insieme.
2: Bravo. Questo.
1: Allora, volevo ringraziare innanzitutto Simona che questa mattina ha avuto il suo debutto radiofonico, si fa per dire, questa web.
0: Nella web.
1: Perché ormai è una veterana dagli anni 80, dai primi anni 80. Sì. Però volevo salutare anche altri personaggi che fanno parte della nostra programmazione. Ad esempio Alessandro Parodi, nuovo da qualche settimana con Benvenuto Weekend, il suo programma, con tutte le hit del momento, le interviste di G7, ogni sabato, quindi questo pomeriggio dalle 15 e la domenica alle ore 14. Poi c'è Carla Vetturini con Musicalmente Italiana, ogni lunedì alle 16 e giovedì alle 21. Poi ancora c'è Black Coffee con Claudio Bosco, bellissimo programma di musica soul, funk, rhythm and blues, il giovedì alle 18 e il lunedì alle 21. E poi ovviamente ci sono altre programmazioni come Coming Soon Radio, l'informazione sulle novità cinematografiche, tutti i giorni alle 9:20, 10:20 e 11:20. Radio

0: 11.50 su Diffusione Follonica Web. MCS.
1: Perché MCS?
0: Vediamo.
1: C'era?
0: No, Mario Claudio Simone.
2: Wow. Bella questa.
0: Ma qui siamo avanti, non è che.
2: Posso dire una cosa?
0: Like a bull of the dog, si dice.
2: Ok. Voglio mandare un saluto alla mia sorella, che non so se mi sta ascoltando, perché gli ho mandato un messaggio e pensate un po', ce l'ho lontanissima, a Sydney, e in questo momento forse mi sta ascoltando.
0: Ma sta meglio lei a Sydney che noi,
2: lei sta tanto bene, mi manca tanto, e quindi volevo mandare un saluto anche a tutto il gruppo dei ragazzi che ci conoscono, e probabilmente qualcuno conosce anche te, quindi Eva, Peter.
0: Sì, li conosco.
2: Sono tutti là ad Huskinson's, e probabilmente il fuso non aiuta, però magari con il cuore sono con noi.
0: Guarda, a proposito di fuso,
2: a proposito di fuso.
1: Allora Cristina, ti mando un bacione grosso, grosso, grosso, grosso. Anche lei, ragazzi, un'amica di sempre.
2: Certo.
1: Facciamo ancora musica. Arriva The Weeknd. Che bella questa canzone. Ci riporta un po' indietro nel tempo. Era il 2020. Sono già passati diversi anni dall'uscita di questo singolo intitolato The Burning Lights.

0: finalmente ce ne liberiamo.
1: No, io vi voglio ringraziare per avermi dato la possibilità di fare un tuffo nel passato, di ritornare un po' a quella Simona degli anni 80-90 che si dilettava davanti a un microfono. C'erano altre cose, c'erano i dischi, i vinili e quant'altro, però insomma un po' è cambiato, ma rimane sempre una bella sensazione. Io adesso vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio comunque nelle mani sapienti di Mario e di Claudio. Quando ci risentiremo.
0: Vedi, le donne fanno così, ti sfruttano, bevono lo spritz e se ne vanno.
1: È stata una staffetta una staffetta idealizzata, ho cominciato io, adesso è subentrato Claudio e rimane Mario, diciamo così, la colonna portante di questa mattinata.
0: Grazie Simona, grazie soprattutto di questo aroma di spritz che ci lasci. Che è meraviglioso,
2: fantastico.
0: Bene, grazie Simona per il tuo debutto in web, che comunque poi avrai anche tu una tua parte nella programmazione del mattino. Adesso noi continuiamo, abbiamo il jingle come sempre e poi dopo si riparte con la musica. Deodato.

0: eccolo un altro che sa veramente cantare, una voce molto molto molto bella. È uno che si fa notare, eh? È uno che fa rumore.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo.
0: Grande Diodato con Fai Rumore ci ha portato all'appuntamento con le notizie, ovviamente delle ore 12. Ancora buona mattina.
2: RDF Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura il conflitto russo-ucraino. Dal forum economico russo, Putin chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. Intanto 2 persone sono morte e 9 sono rimaste ferite in seguito a un attacco di un drone russo contro una stazione di servizio al Kherson. 86 droni sono invece stati abbattuti dalle forze russe nella regione di Leningrado e 5 su Mosca. In Italia la cronaca ci porta nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta. I due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne intorno alle 3.30 lungo la strada provinciale 62. All'alba di oggi invece a Porto Sant'Elpidio una palazzina è crollata a causa dello scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni un uomo sarebbe deceduto mentre altre 2 persone, i genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate in ospedale. Vigili del fuoco al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie. Un secondo uomo è stato fermato con l'accusa di caporalato aggravato nell'inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei manovali indiani pagati 2 euro all'ora nel cantiere del nuovo consolato statunitense. Il fermato sarebbe stato pronto alla fuga con un pullman. Si tratta di un 51enne indiano che, nelle testimonianze degli operai migranti, viene definito il cane da guardia della multinazionale americana e dagli inquirenti è ritenuto il caporale operativo. Il calcio in chiusura, sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter, campione d'Italia, debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori, temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico, ma senza fenomeni. Temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.

0: ricordo gli Sparks.
1: Si vede che hai fatto il DJ. Questa è roba da DJ anni 70. 1979, gli Sparks, Beat the Clock su Diffusione Follonica. È mezzogiorno e 5 minuti insieme a Claudio Caselli e Mario Mainetto. Tante volte qualcuno se ne fosse scordato.
0: Sì, no, già mai, non potrà mai succedere una cosa del genere. C'è un contest musicale che è intitolato La voce nel mare. Quindi canta come se nessuno ti stesse ascoltando, tanto ci pensiamo noi. Questo è lo slogan. Vi aspettiamo quindi domani sera, domenica 7 giugno 2026, dalle ore 21 nel giardino del casello idraulico, con anche la partecipazione di Radio Diffusione Follonica. Prima dell'inizio del contest saremo in diretta con i nostri speaker e poi ovviamente con Michele e Elisa dello staff di RDF che presenteranno la serata.
1: E più ci saremo noi a fare qualche incursione, appunto, ovviamente a fare confusione e a bere e a urlare, e quindi poi ci manderanno via dopo mezz'ora. Questo
0: sicuramente
1: è
0: sicuro. A pedate.
1: Oh, questo ragazzo è un bel ragazzo, è pure bravo. Alex Warren.

0: vai, vai.
1: Tocca a me.
0: Ci assomiglia un po' Alex Warren, eh? dopo un incidente, ecco. Però.
1: Un incidente di quelli proprio gravi.
0: Bravissimo, bravissimo su diffusione. Attenzione a questa canzone perché sarà una delle hit dell'estate. Adesso dopo leggiamo la notizia perché adesso c'è una hit fortissima in arrivo, ma attenzione perché sarà molto curiosa. Vi daremo dei consigli su dove e come sposarci e come sarà il matrimonio più economico del 2026.
1: Vedi, non male sarebbe la cosa, eh? Io comunque ho già dato sotto quell'aspetto, quindi per il momento me ne sto calmo.
0: Io sto dando, quindi
1: e ascolterò questa notizia. Tame Impala.

0: Dracula. Dracula, Dracula.
1: Vabbè, a soreda.
2: Anzi, è da mamma. Allora, questo è uno dei pezzi che più viene usato su Instagram, quindi è uno dei dischi anche più streamati in assoluto.
1: No, vabbè. Sì. Streamati, guarda, te lo dico, mi è venuto un brivido. Come fino mai? fino alla cicatrice. Streamati, sei proprio un giovane.
2: Sì,
1: allora, finto. Volevamo parlare di questo matrimonio low cost, perché effettivamente qualcuno ci sarà che si vuole sposare, qualche temerario, però ovviamente i costi sono altissimi e quindi non è facile. Attenzione, perché nel 2026 il colosso svedese IKEA ha tirato fuori una cosa che secondo me sarà un business del nuovo millennio. Dopo gli aperitivi al bar invece di fare il rinfresco all'hotel che costava una cifra, siamo arrivati ai matrimoni da IKEA. Cioè, praticamente il colosso svedese ha aperto i suoi negozi, i suoi store, dove ci si potrà sposare e si potrà fare il matrimonio là dentro mangiando le polpettine. Insomma, non è che.
2: Che però sono buone, eh?
1: Che ma ti si piantano
2: sì,
1: lì come.
2: Vabbè, ma stai a guardare questo.
1: Un saluto ai signori Ikea, li voglio tanto bene, però insomma, la verità è questa. Ecco, però diciamo che potrebbe essere una bellissima alternativa tra un divanetto e un armadietto, tra un tregrobst e un parangna, si può cercare di fare. Però diciamo che come dire, vogliono fare un qualche cosa di molto esclusivo, molto carino, potrebbe essere molto interessante. Vi diamo un'idea, ecco.
2: Guarda, potrebbe essere un'idea, magari uno ci prova, che vuoi sapere?
1: Ci proviamo? Vediamo?
2: Proviamo.
1: Ti risposi?
2: No, io no, tu?
1: Nemmeno.
2: Ecco, quindi allora adesso magari facciamo fare agli altri i matrimoni.

0: Che dire? Ma io, secondo me, questa è pura magia.
1: Grande Bono Vox, lì YouTube, Your Song Saved My Life.
0: Bellissima.
1: Mezzogiorno 19 su Diffusione Follonica. Brividi sulle pupille, diceva uno. Meraviglioso, complimenti.
0: E a questo punto noi facciamo un po' di ritmo, ci vuole, no? Dai,
1: siamo in estate, cacchio.
0: Ah, cavolo.
1: Vai, vai, vai.
0: Salutiamo ancora tutti coloro che in questo momento sono in spiaggia, che se la stanno godendo. Ragazzi, fate un tuffo anche per noi, eh. Alle 12.30 ci saluteremo, non prima di aver ascoltato Robin S.

0: mia, sì, insomma, dai, l'epoca è quella. Bravissima. 1993, Robin S, Show Me Love.
1: Su Diffusione Follonica.
2: Anche lei è una di quelle che ha fatto

0: ha messo a 19,9 centesimi al litro la benzina. Indovina che cosa è successo?
1: La fine del mondo.
0: Praticamente è successa la fine del mondo, e quindi è stato molto, come dire, veloce il ripristino, perché altrimenti ci avrebbero rimesso anche le mutande gli operai. Però insomma, per capire che l'emergenza in questo momento è sicuramente anche il carburante, perché non è facile insomma andare in giro e spendere così tanto per fare pochi chilometri. Però d'altra parte noi ci siamo, quindi
1: è una grande emergenza.
0: Vi veniamo a prendere, vi facciamo da navetta.
1: Anche Robin Stone nel nostro mattino con Show Me Love. Adesso musica.

0: to the law, to the floor, no the love. Ormai l'amore mi è entrato dentro qua, non ne esce più.
1: Tesoro.
0: Tesoro. Vi voglio parlare del contest musicale che si terrà domani qua nel Casello Idraulico a Follonica, nel giardino del Casello Idraulico, intitolato appunto La Voce del Mare. Canta come nessuno ti stesse ascoltando, tanto ci pensiamo noi. Questo
1: il congiuntivo poi te lo do dopo,
0: sì,
1: con calma.
0: Lo prendo dopo. Ne prendo un tot e li metto insieme. Appunto domenica 7 giugno dalle ore 21 ci sarà questo contest molto bello, quindi non mancate assolutamente, con la partecipazione di RDF, con il nostro Michele e la nostra Elisa che presenteranno la serata, e prima ci saremo anche noi a fare come sempre casino.
1: Baracca, sì, baracca. Sì, sì, assolutamente.
0: Baracca e burattini. Allora quindi non mancate domani nel Casello Idraulico a Follonica.

0: grande precursore delle mode anche.
1: Sì. Mamma mia, meraviglioso. Bennato, che è Italia. Il primo concerto che ho visto a Castino della Pescaia, mi ricordo, 13 anni, questo era 1988. Adesso mi scendono le lacrime e anche un po' la prostata, perché questo mi sono emozionato. Quindi.
0: Abbiamo cose in comune, perché anch'io il primo concerto l'ho visto a 13 anni a Viareggio. Il concerto era di Rod Stewart.
2: Sono le 12:31.
0: Siamo arrivati a conclusione, caro mio.
1: Sì. È la conclusione di questa giornata. Speriamo non sia la conclusione di tutto il resto, ma insomma,
0: della programmazione.
1: Torniamo a casa sani e salvi, dai. Allora, grazie a tutti per essere stati con noi su Diffusione Follonica. Grazie da Claudio Caselli.
0: Grazie da parte di Mario Mainetto e anche da parte di Simona Vasile, che ha coadiuvato la prima parte della mattina.
1: Che è scomparsa, quindi ci dispiace tanto, insomma, però prima o poi la ritroveremo. Comunque.
0: Non sappiamo tenerci buone le donne, le facciamo scappare subito.
1: Sì, assolutamente. Comunque grazie a tutti davvero, è stata un bellissimo sabato e ci vediamo domani invece con me, con Alberto Serpi. So che Mario è un po' geloso, ma insomma dai, poi ti passerà, dai. Ti passerà.
0: Ci provo a farmela passare, ma credimi che è difficile. Bene, ancora a tutti quanti.
1: Grazie.
0: Buon proseguimento.
1: Buon sabato sera.
0: Di programmazione. Ciao ciao.
3: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
4: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: diffusione fotonica, ora esatta.
1: Sono le 12:52 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00,

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Tragedia nelle prime ore di oggi a Porto Sant'Elpidio, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina. Il bilancio provvisorio è di un morto e due feriti, mentre proseguono senza sosta le ricerche di una donna ancora dispersa sotto le macerie. Un ragazzo è stato invece estratto vivo dopo un delicato intervento di salvataggio. All'origine dell'esplosione ci sarebbe una fuga di gas. E la cronaca ci porta nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta. I due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne intorno alle 3:30 lungo la strada provinciale 62. Il conflitto Mosca-Kiev. Una pioggia di droni lanciati dall'Ucraina è piovuta su Mosca e San Pietroburgo nelle prime ore di oggi. Nella regione adiacente di Leningrado oltre 86 droni sarebbero stati abbattuti. Dal forum economico russo Putin ha chiuso la richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola nelle ultime 24 ore. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute, il numero totale di casi confermati è di 452 da inizio epidemia il 15 maggio del raro ceppo bundibugio di Ebola, mentre il bilancio delle vittime ha raggiunto quota 82. Lo sport in chiusura con la MotoGP in Ungheria. Marc Marquez firma la pole position al Balaton Park. Il campione del mondo in carica, dopo essere scivolato inizio Q2, ha chiuso in 1:36,78 precedendo Acosta e Aldeguer. Seconda fila tutta italiana con Di Giannantonio, Bagnaia e Bezzecchi. Ottavo Martin. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race. E con questo è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, ci sono code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume. La festa.

0: le 13:46.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. La politica in apertura: è prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da domani 7 giugno e fino al 3 luglio. Caro affitti in Italia, canoni in aumento fino al 50%. Secondo gli ultimi dati della CNA, il costo delle locazioni cresce molto più rapidamente degli stipendi, per lo più insufficienti. Milano è la più costosa e insieme a Firenze guida la classifica degli aumenti. La cronaca: tragedia all'alba di oggi a Porto Sant'Elpidio, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina. Il bilancio provvisorio è di un morto e due feriti, mentre proseguono senza sosta le ricerche di una donna ancora dispersa sotto le macerie. Un ragazzo è stato invece estratto vivo dopo un delicato intervento di salvataggio. All'origine dell'esplosione ci sarebbe una fuga di gas. Il conflitto Mosca-Kiev: una pioggia di droni lanciati dall'Ucraina è piovuta su Mosca e San Pietroburgo nelle prime ore di oggi. Nella regione adiacente di Leningrado oltre 86 droni sarebbero stati abbattuti. Dal forum economico russo, Putin gela Zelensky e chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. In chiusura parliamo di musica. Il Festival di Sanremo si terrà dal 16 al 20 febbraio 2027. Ad annunciarlo è lo stesso direttore artistico Stefano De Martino sui suoi canali social. Con la comunicazione delle date, la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. De Martino, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del festival. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'Alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori, temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico, ma senza fenomeni. Temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.
0: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it. Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: I'm here for the BTS show.
1: You're a day early.
0: What do you mean I'm a day early?
1: The show's tomorrow.
0: No, man. It's tonight. Sono le 14 e 37
2: minuti. Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: the streets.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Prorogato il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano domani e termineranno il 3 luglio. Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Papa Leone XIV è a Madrid, il pontefice è arrivato in Spagna poco dopo le 10. Si tratterrà nel paese fino al 12 giugno. Sul volo da Roma a Madrid ha spiegato: in Iran non è una guerra giusta. Poi si dice preoccupato per il Libano, quindi aggiunge: no all'identitarismo, la sicurezza non viene da armi e muri. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime profondo cordoglio per la tragica esplosione avvenuta a Porto Sant'Elpidio e la propria vicinanza ai familiari della vittima. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. Il crollo è avvenuto all'alba, probabilmente per una fuga di gas. Deceduto un uomo, si scava tra le macerie per trovare una donna dispersa. Follia a Trani, dove tre minori tra i 10 e i 12 anni hanno sottratto una vecchia auto parcheggiata in via Superga, dando il via a una fuga tra le strade del quartiere Sant'Angelo, innescando un inseguimento delle forze dell'ordine supportato da un elicottero. La corsa è terminata con uno schianto. I tre sono stati fermati dopo una breve fuga a piedi. Sono in corso accertamenti. La MotoGP a Balaton Park è l'ora della sprint race. Marc Marquez partirà in pole position davanti a Pedro Acosta e Aldeguer. Dalla seconda fila gli italiani, nell'ordine di Gian Antonio, Bagnaia e Bezzecchi. Piloti in pista alle 15. È tutto, a più tardi.
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
3: Benvenuto weekend.
4: Ci stiamo avvicinando verso la conclusione di questa stagione 2025-2026 di Benvenuto Weekend, ma tranquilli, c'è ancora qualche puntata e questo significa che c'è ancora tanta musica da ascoltare.
3: Benvenuto Weekend. Benvenuto
4: Ovviamente weekend. Questo è il titolo del programma sulla vostra radio preferita, Benvenuto Weekend, è anche il nome della nostra pagina Facebook e io sono Alessandro Parodo.
3: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo.
4: Tutto questo per dire che partiamo subito con il primo pezzo di oggi, italianissimo, si tratta dei Pinguini Tattici Nucleari, questa è Sorry, Scusa, Lo Siento. Buon ascolto amici!

Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. C'è la musica freschissima perché nel weekend è richiesta, va da sé, va in automatico proprio. Poi la vostra radio, che è quella che state ascoltando in questo preciso istante, vi offre assolutamente tutto il meglio della musica contemporanea e non, per accontentare un po' tutti quelli che sono i vostri gusti musicali, perché la vostra radio vi conosce e voi conoscete noi. È una grande famiglia, mi piace sempre tantissimo definirci così.

0: dietro un ritmo così fresco, così pimpante, Francesco Gabbani, c'è un testo veramente importante, perché i testi di Gabbani vanno, in un certo senso vanno ascoltati con estrema attenzione. Veramente bravo Gabbani, come sempre, ed è un pezzo che sa praticamente d'estate, Summer Funk. È arrivato il momento di colui che in soli 4 minuti ci fa sognare con la sua sequenza mixata. Sto parlando ovviamente del DJ Vittorio Veneziano, sequenza mixata.
1: Benvenuto weekend. Tutta

0: Correva l'anno 1984, canzone regina indiscussa di quel periodo, Self Control di Raffaele Rievoli, icona degli anni 80, 90, 2000, 2010, 2020, un pezzo che è rimasto nella storia e giustamente. Continuiamo sul ramo musica dance e lo facciamo con DJ Peter Knight, per gli amici Pietro, che è con noi al telefono. Grazie per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, Pietro.
1: Grazie a te e ciao a tutti.
0: Allora Pietro, tu sei un DJ fenomenale, ho già ascoltato il tuo brano e poi tra l'altro sarà...
1: Io ti ringrazio dei complimenti.
0: Ma ti posso assicurare che poi sarà lo stesso parere dei nostri ascoltatori quando lo ascolteranno tra pochissimo, quindi te lo potrei mettere tranquillamente nero su bianco, Pietro. Raccontaci di te, come nasci artisticamente.
1: Sì, in realtà io faccio tutt'altro perché sono un architetto, ma ho sempre avuto la passione per la musica sin da ragazzino e ho fatto il DJ sempre per passione, per divertimento, anche con dei discreti risultati. Sono stato spesso invitato a delle feste importanti, a degli eventi importanti. Mm-hmm. Avendo raggiunto ormai una certa età, avevo un sogno. Il mio sogno era quello di realizzare un brano targato DJ Peter Knight. Mm-hmm. Il nome DJ Peter Knight nasce dalla mia collaborazione con Radio 102, che è una radio di Trapani. Il direttore di Radio 102, approfittando del fatto che io mi chiamo Pietro e che facessi preferibilmente musica notturna, ha inventato questo nome, che è diventato il mio nome d'arte, DJ Peter Knight.
0: E devo dire che funziona, sì. E quindi ringrazio Salvo, che conosco, grande Salvo.
1: Grandissimo. Ho approfittato della collaborazione fortuita di un cantautore di Catania che si chiama Nico Culino, il quale ha già prodotto due album. Fortunatamente sua figlia e mio figlio sono compagni di scuola, frequentano la quinta elementare, e l'ho pregato di scrivere questa canzone. Lui scrive dei testi brillanti. Ha partecipato al premio Musicultura prima del Covid e l'ha vinto insieme a Lucio Corsi, quello che è arrivato secondo al precedente Festival di Sanremo.
0: Sì.
1: Ho approfittato della sua collaborazione per scrivere questo testo che secondo me è meraviglioso. E abbiamo approfittato anche della collaborazione degli Estralagi, che è un gruppo musicale trapanese. La cantante si chiama Sandra Certa e il marito si chiama Giacinto Renda, che è quello che mi ha aiutato a fare l'arrangiamento per creare la canzone. Il nostro obiettivo qual era? Sfruttare le sonorità afro house, che sono le sonorità diciamo ballabili del momento, con una canzone che in realtà avesse un testo contenuto che fosse cantata in italiano. Questo connubio sinceramente agli inizi ci sembrava complicato, ma il prodotto che ne è uscito fuori a mio parere è interessantissimo.
0: E ti posso assicurare che il pezzo funziona, è molto radiofonico e i nostri ascoltatori ci daranno ragione. Senti Pietro, quali sono invece i tuoi contatti per seguire tutte le tue attività?
1: Sì, allora io ho su YouTube, basta cercare DJ Peter Knight oppure il brano Solo una sera e mi trovano. Anche su Spotify, sempre DJ Peter Knight Solo una sera, e su tutti i media spunto così DJ Peter Knight e il brano si intitola Solo una sera.
0: E devo dire che come dicevo prima, il pezzo funziona davvero tanto, perché si sente, si percepisce tutta la passione che tu hai per questa produzione. È vero, tu dici,
1: abbiamo lavorato tantissimo.
0: È verissimo Pietro, tu dici il tuo mestiere primario è un altro, tu fai l'architetto. Anche io ho un altro mestiere, io faccio il direttore di macchina, quindi lavoro in sala macchina, però per passione io faccio la radio, per passione tu fai il DJ. Si tratta comunque di quelle passioni sane che fanno bene a te stesso, fanno bene a noi stessi, ma fanno bene anche a chi le percepisce, no? Queste sensazioni, queste...
1: Sì.
0: E quindi per quello che si può parlare nel tuo caso di arte, no? Cioè di passione che è diventata un'arte a tutti gli effetti. Perciò io ti ringrazio per il pezzo bellissimo che stiamo per ascoltare, ti ringrazio per il messaggio e ti ringrazio anche perché l'hai reso commerciale e Benvenuto Weekend, con Benvenuto Weekend sfondi praticamente una

and the

Samurai J, dopo la sua sanremese Ossessione, titolo della canzone ovviamente, continua con grande successo a farsi sentire grazie a questa flamenco paranoia. Tra pochissimo qualche buon consiglio per un bel film da vedere al cinema.

0: Semplicemente DJ Beda e Fabri Fini con A Dance For Me.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ed ora lascio pochissimo tempo alle parole e tanto, tanto tempo alla musica, perché adesso c'è lui, il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
2: Benvenuto weekend. Tutta

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Arriviamo al momento dei saluti. Anche in questa terz'ultima puntata di stagione c'erano proprio tutti i nostri tre DJ: Vittorio Veneziano, DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Avete sentito bene, terz'ultima puntata di stagione. Questo significa che la prossima settimana andrà in onda la penultima puntata, ma durante tutta l'estate ci sarà il meglio di Fino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita, perché ha come sempre tantissimo da offrirvi. Io sono Alessandro Parodo e vi aspetto naturalmente tra 7 giorni sempre qui. Buon fine settimana a tutti.

0: e diffusione follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te. RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In Iran non è una guerra giusta. Leone XIV in Spagna torna a parlare di pace. Caldeggia il negoziato per l'Ucraina e spende parole per la situazione complessa in Libano. Il Papa esorta a rifuggire la cultura dello scontro e gli approcci identitari perché il superamento delle polarizzazioni, sottolinea il pontefice, è il dono che l'Europa ci ha fatto. E non sembra attenuarsi l'escalation militare in Medio Oriente. Complessivamente, secondo quanto riportato da Associated Press, citando l'esercito libanese e i media statali, i raid aerei israeliani sul Libano meridionale di oggi hanno ucciso 9 persone, tra cui 3 membri dell'esercito libanese. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, il provvedimento scatta da domani. Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. La copertura derivante dall'extra gettito dell'IVA ammonta a poco meno di 150 milioni. Un matrimonio di polemiche, quello di Dua Lipa e Callum Turner, che hanno scelto Palermo per dirsi sì. Titoli poco lusinghieri della stampa britannica. Il Telegraph in testa che titola «Il covo della mafia ospita le nozze dell'anno». Ira del governatore Schifani che dice «è inaccettabile» e del sindaco di Palermo La Galla che afferma «lavoriamo per la legalità da decenni». Formula 1 a Monte Carlo, l'atteso momento della qualifica è arrivato. Ci si giocano grandi chance di successo nel Gran Premio con la caccia alla pole che scatta alle 16. Dopo il miglior tempo di Kimi Antonelli nelle terze libere sarà duello Mercedes-Ferrari, ma occhio anche a Verstappen. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico, ma senza fenomeni. Temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.

0: collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, ci sono code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Dalle rifusione folorica, ora esatta.
1: Sono le 16:32.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Salgono a 3 i morti per il crollo all'alba di una palazzina in via Trentino a Porto Sant'Elpidio, fermo probabilmente a causa di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Oltre al 47enne Giuseppe Pieroni è stato ritrovato il cadavere dell'89enne dispersa. Deceduto anche il figlio dell'anziana che era stato estratto vivo dalle macerie. L'Iran ha condannato l'attacco notturno statunitense contro installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Ultimatum di Trump ai mediatori, i negoziati non durino più di 60 giorni. Altri 6 morti nei raid israeliani in Libano, solo oggi 9 vittime. In Iran non è una guerra giusta, così intanto Papa Leone XIV in Spagna torna a parlare di pace. Caldeggia il negoziato per l'Ucraina e spende parole per la situazione complessa in Libano. Esorta a rifuggire la cultura dello scontro e gli approcci identitari perché, dice, il superamento delle polarizzazioni è il dono che l'Europa ci ha fatto. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio e il provvedimento scatta da domani. Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. La copertura derivante dall'extra gettito dell'IVA ammonta a poco meno di 150 milioni. MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race del Balaton Park, il campione del mondo in carica scattato dalla pole. È rimasto in testa tutta la gara e ha chiuso davanti ad Acosta e Bezzecchi. Quarto Fernandez, poi Aldeguer e Martin. Nono Bagnaia, decimo di Gian Antonio. Bezzecchi allunga in classifica e ha più 20 su Martin e ha più 46 su di Gian Antonio. Domani gara lunga alle 14. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 fare attenzione per materiali dispersi segnalati in direzione Roma tra Firenze Impruneta e Firenze Sud. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Radio.

Allora, facciamo finta che non sia successo niente. Il bello della diretta. Buon pomeriggio. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Diffusione Polonica Web Radio. Sono Alberto Serpi, staremo insieme fino alle 19. Avremmo dovuto iniziare alle 17, ma poi ogni tanto i nostri potenti mezzi tecnici decidono di fare un po' i capricci e quindi devono intervenire i dottori, i tecnici dottori, per rimettere tutto a posto. Ci siamo, sono le 17:20 in diretta su RDF Web Radio. Come potete ascoltarci, quando ovviamente non facciamo i capricci, quando le apparecchiature tecniche non fanno i capricci, tramite il nostro sito www.radiodiffusionepolonica.it, tramite le applicazioni ufficiali di Radio Diffusione Polonica che potete scaricare dall'Apple Store e dalla Play Store, sia quindi per iOS che per Android, e poi ovviamente anche tramite Alexa. Basta dire Alexa, accendi Radio Diffusione Polonica e arriviamo noi. In più siamo su tutte le piattaforme, le maggiori piattaforme per streaming radio, ci trovate anche là e quindi potete ascoltare comodamente Radio Diffusione Polonica in tutte le parti del mondo, la radio in tasca, e noi arriviamo. Pomeriggio Weekend Dance, pomeriggio dedicato un po' alla musica dance, almeno ci proviamo, vediamo se riusciamo a rimettere un po' tutto in ordine, perché nei momenti in cui si stacca la diretta arriva un attimo di panico, poi ci riprendiamo e proviamo a ripartire normalmente con la musica. Vi ricordo subito il nostro numero 328-086-9040, il nostro canale WhatsApp che potete utilizzare per richiedere poi più tardi la canzone dei tuoi ricordi più belli, ovviamente quella canzone che vi fa battere forte forte il cuore. Ma adesso partiamo, diamo subito la parola alla musica, tra qualche istante arriva Lady Gaga insieme a Doechii.

Dopo la prima canzone di Lady Gaga insieme a Deci con Runaway, abbiamo fatto subito un salto nel passato. Siamo arrivati al 1993, quando Ario Paul pubblicava questa canzone come singolo estratto dal suo album di debutto Supermodel of the World. Pensate che la canzone non entrò in classifica negli Stati Uniti, poiché era stata precedentemente pubblicata come doppio lato A di un singolo del 1992. Tuttavia raggiunse la top 40 nel Regno Unito e la top 10 nella classifica dei dischi più suonati nei club inglesi. Il singolo in sé è tipico della musica house dei primi anni 90. Il tema del brano rielabora la personalità iniziale di Ario Paul, ovvero sia quella della drag queen dal cuore d'oro. È un inno all'accoglienza di tutti i tipi di persone nel proprio cuore. Dopo aver raggiunto il successo commerciale negli anni 90, grazie soprattutto poi anche al duetto che fece con Elton John nella cover del brano Don't Go Breaking My Heart del 1994, che lo fa conoscere anche in Italia, RuPaul vive un momento di minor notorietà. Tuttavia, nel 2009 ritrova una grande popolarità grazie alla conduzione del programma RuPaul's Drag Queen Race, per il quale è stato premiato, pensate, con 6 Emmy Awards, e per i suoi contributi alla televisione ha inoltre ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame, e nel 2017 è stato incluso, pensate, dalla rivista Time tra le 100 persone più influenti al mondo. E bravo RuPaul, noi l'abbiamo riascoltato con la canzone House of Love alle 17.29 su Radio Diffusione Follonica con Alberto Serpi. Staremo insieme in questa nostra maratona musicale del pomeriggio weekend sino alle 19. Tra poco, tra breve, sarete voi i protagonisti della radio con la canzone dei tuoi ricordi più belli, quindi vi ricordo subito il numero 328-086-9040 per richiedere la canzone, quella che vi fa battere forte il cuore.

Questa è la nuovissima canzone di Calvin Harris insieme a Jazzy e Satisfy alle 17.33 su Radio Diffusione Polonica Web Radio, il nostro pomeriggio Weekend Dance che prosegue a tutta forza. Adesso c'è, anzi no, non c'è lei, ci sono loro, Madonna e Sabrina Carpenter. Tra l'altro Madonna si è esibita così a sorpresa a Times Square proprio io l'altro ieri, ha annunciato questo suo mini concerto sui social e c'è stato il delirio, traffico impazzito, migliaia di persone accorse per vederla. La riascoltiamo con il nuovo singolo, questa volta interpretato con Sabrina Carpenter, e Bring Your Love.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

un gran pezzo house, non a caso la canzone si intitola proprio House Music, interpretata da Sabrina Johnstone, una cantante e produttrice americana che ha lasciato un'impronta molto significativa nella musica dance house, soprattutto grazie alla sua voce potente e alla capacità di mescolare degli elementi gospel e soul con le sonorità elettroniche degli anni 90. Pensate che è cresciuta nel New Jersey e ha sviluppato una passione per la musica fin da piccola, ispirata dalla tradizione gospel della sua famiglia e dalla musica soul. Le sue radici gospel riflettono infatti il suo stile vocale, caratterizzato da una forza espressiva che ha conferito alle sue produzioni house un'impronta unica e riconoscibilissima. L'abbiamo ritrovata con questo pezzo chiamato House Music. C'è anche un altro successo che ha fatto, intitolato Peace in the Valley, Peace in the City, Peace in New Soul. In questo caso invece House Music è nato dalla collaborazione con Luis Radio, che in realtà è Luigi De Angelis, quindi un famosissimo DJ producer italiano che ha suonato nei club più importanti di tutto il mondo, e insieme a lui è nato proprio questo successo. Ancora la musica dance in Weekend Dance su Radio Diffusione Follonica. Adesso si torna negli anni 80 con Sandy Martin.

0: Credo di non averlo mai sentito cantare dal vivo, sempre con quella chitarra tastiera e in playback. Grande Sandy Martin, grandissimo successo degli anni 80, People from Ibiza, scoperto da Claudio Cecchetto con questa chioma di capelli fluenti, grande successo con le donne e soprattutto grande successo musicale con questa canzone e poche altre, e poi si è ritirato a vita tranquilla proprio su Ibiza, dalla quale non viene mai via. Pochi minuti e saranno le 18, tra pochissimo arriva la canzone dei tuoi ricordi più belli, quindi pronti con il 328-086-9040. Invece vi voglio ricordare che domani, domenica 7 giugno, arriva l'edizione 2026 della Voce nel Mare, il contest musicale che si svolgerà proprio nel giardino del casello idraulico, quindi vicinissimo alla nostra radio.
1: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
2: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci

Al nostro numero 328-086-9040 è arrivato Paolo da Follonica che ci ha richiesto una canzone degli Heart, Wind and Fire. Paolo, ti accontentiamo perché ci piace riascoltarla anche a noi.

Questi sono i cosiddetti dischi che non smettono mai di piacerci. Soprattutto che sono sempre dei bellissimi evergreen. Gli Earth, Wind and Fire, riascoltati con September, grazie a Paolo soprattutto con la canzone dei tuoi ricordi più belli. Buon sabato Paolo, buon fine settimana, buon weekend. Ha scritto al nostro numero WhatsApp 328-086-9040 proprio per richiedere questa canzone. Vi ricordo che potrete farlo anche voi, eh? Nella prossima ora ci sarà un altro appuntamento con la canzone, quella che vi fa battere forte il cuore, quella che vi ricorda dei momenti particolari, insomma importanti, legati ad un amore, ad un viaggio, a, che ne so, alla macchina nuova, alla scuola, quello che volete. Siamo qua a disposizione per accontentare ogni vostra richiesta musicale, ovviamente se il disco c'è nei nostri archivi, eh. 7 minuti e saranno le 18 quando ci sarà poi l'appuntamento con la redazione giornalistica con le ultime news. Intanto noi continuiamo con la musica, musica nuovissima, c'è il nuovo di Jonas Blue insieme a Salif Keita, questa è Madame.

0: RDF Notizie.
1: Saluto dalla redazione. A Porto Sant'Elpidio salgono a 3 i morti per il crollo all'alba di una palazzina in via Trentino, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Le vittime sono 2 uomini di 47 e 60 anni e una donna di 90, impegnati nelle operazioni oltre 60 vigili del fuoco. Un incendio è divampato ad Ostia all'interno dello stabilimento balneare Oasi, da tempo in stato d'abbandono e sequestrato qualche settimana fa dal comune di Roma. L'allarme è scattato intorno alle 15:20. Non si registrano feriti e non si esclude il dolo. L'Iran ha condannato l'attacco notturno statunitense contro installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Intanto il segretario americano alla difesa, Exet in Normandia, esorta gli europei al riarmo, stiano al nostro fianco. In Iran non è una guerra giusta, così Papa Leone XIV in Spagna. Il pontefice caldeggia il negoziato per l'Ucraina e spende parole per la situazione complessa in Libano. Esorta a rifuggire la cultura dello scontro e gli approcci identitari, perché dice il superamento delle polarizzazioni è il dono che l'Europa ci ha fatto. Tennis, Mirra Andreeva vince il Roland Garros battendo la rivelazione del torneo Maya Chalinska con il punteggio di 6-3, 6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. È il primo titolo slam per la 19enne tennista russa che con questo successo si prende anche il primo posto nella race per le WTA Finals. Domani la finale maschile tra Cobolli e Zverev. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato, da segnalare solo qualche annuvolamento pomeridiano sparso in prossimità di rilievi alpini e appenninici, con possibili e brevi rovesci pomeridiani. Le temperature massime oscilleranno tra i 26 e i 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque. Possibile transito di qualche innocuo addensamento nuvoloso nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni. Temperature massime in rialzo tra 27 e 31 gradi. Al sud, clima ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Nelle ore più calde qualche nube innocua potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica. Le temperature massime aumenteranno raggiungendo punte comprese tra 28 e 33 gradi.

Allora io intanto devo salutare delle persone che ci stanno ascoltando mentre stanno lavorando. Ciao Silvia, buon lavoro dal tuo negozio di abbigliamento in quel di Fiuggi Terme, quindi salutiamo anche tutte le persone che sono collegate da fuori Follonica. E poi c'è Lucia che ci sta ascoltando da Pontassieve, un saluto anche a te e a Gianmarco. Abbiamo sentito il nuovo di David Guetta, grande successo, dove ovviamente mette le mani, c'è sempre un grandissimo successo, era Just the Way You Are. Weekend Dance, pomeriggio dance su Radio Diffusione Follonica. Adesso vi faccio sentire la Rettore.

Una delle canzoni più iconiche ed emblematiche della musica pop italiana, pubblicata, pensate, nel 1979, pensate quanto questa signora all'epoca era avanti. Donatella Rettore, il singolo estratto dal fortunato album Brivido, è un pezzo synth pop e disco straordinariamente ballabile, infatti fece un grandissimo successo nelle discoteche, quindi all'epoca si ballava anche la musica italiana, cari miei, nelle musiche, nelle disco, nelle sale da discoteca, nei dance floor, e si ballava anche questa canzone qua. Questa è una versione rivista da Bob Sinclair, la versione originale è quella dei Mattia Basara, intitolata Ti Sento.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

Quando si parla della musica degli anni 70 non possiamo far altro che ricordare gli Chic, la band di del grandissimo bassista, chitarrista, che ha prodotto anche una serie di canzoni recentemente, è stato coproduttore tra l'altro dei Duran Duran, di David Bowie. La canzone Let's Dance è proprio sua, coprodotta da Nile Rodgers e Bernard Edwards, i due componenti principali degli Chic. Li abbiamo riascoltati nel Weekend Dance di sabato 6 giugno 2026 con Good Time. Sono le 18:18 su Radio Diffusione Follonica. Adesso attenzione signore e signori, perché sta arrivando una delle canzoni più abballate, più suonate in questo momento.

Bellissimo questo piano di Bausa Magnetic alle 18:21 su Radio Diffusione Folonica Web Radio. Vi ricordo, tra poco ci sarà anche un altro appuntamento con la canzone dei tuoi ricordi più belli, quindi vicinissimi allo smartphone, al vostro telefonino 328-086-9040, tramite messaggio WhatsApp potete contattarci e richiedere la canzone che vi fa battere forte il cuore. Invece vi ricordo che domani sera, domenica 7 giugno 2026, dalle 21 nel giardino del casello idraulico di Follonica ci sarà il contest musicale La Voce nel Mare, edizione 2026, quindi accorrete numerosi per ascoltare le canzoni, per ascoltare le persone cantare, perché quando si canta si sta sempre sempre bene. Adesso i Pet Shop Boys, Western Girls.

Western Girls è un singolo del gruppo musicale britannico dei Pet Shop Boys, pubblicato il 9 aprile del 1984. Facciamo un po' di storia. È stata scritta da Neil Tennant, editore della rivista Pop Smash Hits, e da Chris Lowe, uno studente di architettura. Pensate che i due si incontrarono in un negozio di materiale elettronico a Londra nell'agosto del 1981 e divennero subito amici. Iniziarono a scrivere e a registrare delle canzoni insieme. Nel 1983 Tennant ebbe l'occasione di intervistare il produttore Bobby Orlando, il quale, dopo aver sentito alcune registrazioni demo del duo, si offrì di diventare il loro produttore. Il brano che abbiamo ascoltato, Western Girl, è fortemente influenzato da sonorità hip hop e synth pop e fu il primo successo mondiale dei Pet Shop Boys. Pensate che conquistò la prima posizione sia in UK che negli Stati Uniti. Ci fu anche un video, il primo che fu girato dai Pet Shop Boys e che ritrae il gruppo in giro per Londra. Si vedono Wentworth Street in Petticoat Lane Market, la metropolitana di Londra e una hall di un centro commerciale davanti a South Bank sulle rive del fiume Tamigi, con il Palazzo del Parlamento sullo sfondo. Il videoclip fu nominato agli MTV Music Awards del 1986 nella categoria di miglior video, premio poi vinto dal videoclip di Take On Me degli A.A. Pensate che è stata definita da molti critici come un classico del pop, ipnotica, sempre moderna, elogiando il testo e la performance vocale di Tennant. I Pet Shop Boys riascoltati con Western Girl su Radio Diffusione Follonica. Noi si prosegue con la musica. Vi ricordo tra poco l'appuntamento con la canzone dei ricordi più belli, quindi veloci al 328 086 9040.

E siamo all'ultimo appuntamento di questa giornata con la canzone dei tuoi ricordi più belli, la canzone che vi fa battere forte il cuore. Antonella da Follonica, il tuo momento, vuole riascoltare gli Snap con Rhythm is a Dancer.

canzone dei tuoi ricordi più belli è il momento in cui voi diventate protagonisti della radio. Questa volta Antonella da Grosseto al 328-086-9040 ci ha fatto riascoltare un grandissimo successo degli Snap. Questa era Rhythm is a Dancer. Le 18.39 su Radio Diffusione Follonica Web Radio, ancora una ventina di minuti in mia compagnia, poi ci sarà l'appuntamento con l'informazione, la nostra redazione giornalistica e le notizie flash. Intanto saluto gli amici che vengono a trovarci in radio. Ciao Marco, ciao Alessandra, sempre un piacere di trovare vecchi amici che vengono a farci visitare. Ho visto la radio e allora ho fatto capolino, sempre veramente un grande piacere. Vi ricordo che domani sera nel giardino del Casello Idraulico ci sarà il contest musicale La Voce nel Mare, l'edizione 2026. Canta come se nessuno ti stesse ascoltando, tanto ci pensiamo noi. A partire dalle 21 vi aspettiamo quindi nel Casello Idraulico, nel giardino del Casello Idraulico, dove potrete assistere a questa manifestazione. Tra l'altro la seconda edizione rispetto a quella dello scorso anno, questa sera si svolge, questa volta, quest'anno si svolge in serata a partire dalle 21. Noi proseguiamo con la musica su RDF Web Radio. Arriva Tommy Glasses, Unconditional Love.

Space Cowboy, una canzone del gruppo Jamiroquai, primo singolo estratto dal loro secondo album The Return of the Space Cowboy, ed è proprio grazie al titolo di questa canzone che la stampa inglese cominciò appunto a chiamare JK con il nomignolo di Space Cowboy. È la traccia conclusiva dell'album del 1994 e incarna perfettamente l'essenza della band, combinando ritmi incalzanti e testi riflessivi. Il brano esplora temi come la fuga dalla realtà, il desiderio di evasione e la ricerca di serenità interiore in un mondo che è diventato troppo frenetico. JK canta come trovare conforto e pace, rilassandosi lontano dalle pressioni quotidiane e cercando di raggiungere uno stato di benessere e di libertà mentale. Questa è una versione remixata dal grandissimo Dave Morales, che fece di questo disco originale bellissimo, ma questa versione remix da discoteca fece veramente un grandissimo successo negli anni 90, metà degli anni 90. Pochi minuti e saremo veramente a chiusura di questo nostro appuntamento con il pomeriggio weekend di Radio Diffusione Follonica. Ancora qualche disco da ascoltare insieme, intanto vi faccio sentire i Planet Funk, questa è Feel Everything.

un disco dance dopo l'altro questo pomeriggio. Tra l'altro è il nostro pomeriggio weekend dance, il pomeriggio weekend dance di Radio Diffusione Folonica Web Radio con Alberto Serpi. Questo è l'ultimo disco che ascoltiamo insieme, poi ci saranno le notizie e l'appuntamento con l'informazione. Vi faccio sentire Annalisa, il suo grande successo è intitolato Esibizionista.

0: siamo veramente al termine di questo nostro appuntamento. Tra pochi minuti arriverà l'appuntamento con l'informazione. Vi saluto, vi ringrazio per essere stati insieme a noi. Ci sentiamo domani mattina a partire dalle 10. Ancora una volta saremo insieme nel weekend, nell'appuntamento domenicale con Claudio Caselli. Ovviamente parleremo di tante cose domani, faremo un po' di almanacco musicale, daremo spazio ai compleanni, insomma una bella situazione, quindi vi aspetto domani mattina a partire dalle 10. È stato un piacere stare con voi, grazie a tutti, grazie anche a tutti i tecnici che ci hanno supportato durante il momento di blackout. Arrivano le notizie su Radio Diffusione Follonica Web Radio, buona serata e buon weekend.
1: RDF Notizie.
2: Saluto dalla redazione. A Porto Sant'Elpidio salgono a 3 i morti per il crollo all'alba di una palazzina in via Trentino, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Le vittime sono 2 uomini di 47 e 60 anni e una donna di 90. Impegnati nelle operazioni oltre 60 vigili del fuoco. Un incendio è divampato ad Ostia all'interno dello stabilimento balneare Oasi, da tempo in stato d'abbandono e sequestrato qualche settimana fa dal comune di Roma. L'allarme è scattato intorno alle 15:20. Non si registrano feriti e non si esclude il dolo. L'Iran ha condannato l'attacco notturno statunitense contro installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Intanto il segretario americano alla difesa, Exet in Normandia, esorta gli europei al riarmo, stiano al nostro fianco. In Iran non è una guerra giusta, così Papa Leone XIV in Spagna. Il pontefice caldeggia il negoziato per l'Ucraina e spende parole per la situazione complessa in Libano. Esorta a rifuggire la cultura dello scontro e gli approcci identitari, perché dice il superamento delle polarizzazioni è il dono che l'Europa ci ha fatto. Tennis, Mirra Andreeva vince il Roland Garros battendo la rivelazione del torneo Maya Chalinska con il punteggio di 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. È il primo titolo slam per la 19enne tennista russa che con questo successo si prende anche il primo posto nella race per le WTA Finals. Domani la finale maschile tra Cobolli e Zverev. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. A Firenze ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche sia al TPL che alla viabilità ordinaria. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio. Radio.

Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle

0: tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: fuori.
1: Soul, funky, jazz. Il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Dopo il no di Putin e colloqui sollecitati da Kiev, Trump si sfila dai negoziati alla vigilia dell'incontro tra Starmer, Merz, Macron e il presidente ucraino. Se la vedono Putin e Zelensky, dice il tycoon. Da Kiev pioggia di droni su San Pietroburgo e Mosca. Sono le nostre sanzioni, dice il leader ucraino. Il segretario americano alla difesa, Hegseth, dalla Normandia, sollecita l'Europa al riarmo. In Medio Oriente gli Stati Uniti colpiscono stazioni radar iraniane. Una violazione del cessate il fuoco, sostiene Teheran, che risponde attaccando il Kuwait. Il regime imputa agli USA la fase di stallo nelle trattative per il rifiuto di sbloccare i 24 miliardi di beni iraniani congelati. 9 morti in un raid dell'IDF in Libano. In Iran non è una guerra giusta, dice Papa Leone XIV dalla Spagna. 3 morti e 2 feriti per il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, sventrata da una violenta esplosione. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 5 del mattino, sorprendendo le vittime nel sonno. L'ipotesi è che una fuga di gas abbia generato l'esplosione. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Il provvedimento scatta da domani. Resta di 5 centesimi il ribasso sulla benzina. Si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Tennis, Andreeva regina di Parigi. La tennista russa a 19 anni vince il primo slam battendo la polacca Chalinska in 2 set. Granoyers e Zeballos si aggiudicano invece il doppio. Domani la finale tra Coballi e Zverev. La Formula 1 a Monte Carlo. Kimi Antonelli su Mercedes conquista una storica pole e si piazza davanti alla Red Bull di Verstappen, seconda, e alla Ferrari di Hamilton, terza. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato, da segnalare solo qualche annuvolamento pomeridiano sparso in prossimità di rilievi alpini e appenninici, con possibili e brevi rovesci pomeridiani. Le temperature massime oscilleranno tra i 26 e i 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque. Possibile transito di qualche innocuo addensamento nuvoloso nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni. Temperature massime in rialzo tra 27 e 31 gradi. Al sud, clima ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Nelle ore più calde qualche nube innocua potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica. Le temperature massime aumenteranno, raggiungendo punte comprese tra 28 e 33 gradi.

Soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Dopo il no di Putin e colloqui sollecitati da Kiev, Trump si sfila dai negoziati alla vigilia dell'incontro tra Starmer, Merz, Macron e il presidente ucraino. Se la vedono Putin e Zelensky, dice il tycoon. Da Kiev pioggia di droni su San Pietroburgo e Mosca. Sono le nostre sanzioni, dice il leader ucraino. Il segretario americano alla difesa, Hegseth, dalla Normandia, sollecita l'Europa al riarmo. In Medio Oriente gli Stati Uniti colpiscono stazioni radar iraniane. Una violazione del cessate il fuoco, sostiene Teheran, che risponde attaccando il Kuwait. Il regime imputa agli USA la fase di stallo nelle trattative per il rifiuto di sbloccare i 24 miliardi di beni iraniani congelati. 9 morti in un raid dell'IDF in Libano. In Iran non è una guerra giusta, dice Papa Leone XIV dalla Spagna. 3 morti e 2 feriti per il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, sventrata da una violenta esplosione. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 5 del mattino, sorprendendo le vittime nel sonno. L'ipotesi è che una fuga di gas abbia generato l'esplosione. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Il provvedimento scatta da domani. Resta di 5 centesimi il ribasso sulla benzina. Si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Tennis, Andreeva regina di Parigi, la tennista russa a 19 anni vince il primo slam battendo la polacca Chalinska in 2 set. Granollers e Zeballos si aggiudicano invece il doppio. Domani la finale tra Coballi e Zverev. La Formula 1 a Monte Carlo, Kimi Antonelli su Mercedes conquista una storica pole e si piazza davanti alla Red Bull di Verstappen, seconda, e alla Ferrari di Hamilton, terza. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: trasmissione folclorica, ora esatta.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Dopo il no di Putin ai colloqui sollecitati da Kiev, Trump si sfila dai negoziati alla vigilia dell'incontro tra Starmer, Merz, Macron e il presidente ucraino. Se la vedono Putin e Zelensky, dice il tycoon. Da Kiev pioggia di droni su San Pietroburgo e Mosca. Sono le nostre sanzioni, dice il leader ucraino. Il segretario americano alla difesa, Hegseth, dalla Normandia, sollecita l'Europa al riarmo. In Medio Oriente gli Stati Uniti colpiscono stazioni radar iraniane. Una violazione del cessate il fuoco, sostiene Teheran, che risponde attaccando il Kuwait. Il regime imputa agli USA la fase di stallo nelle trattative per il rifiuto di sbloccare i 24 miliardi di beni iraniani congelati. 9 morti in un raid dell'IDF in Libano. In Iran non è una guerra giusta, dice Papa Leone XIV dalla Spagna. 3 morti e 2 feriti per il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, sventrata da una violenta esplosione. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 5 del mattino, sorprendendo le vittime nel sonno. L'ipotesi è che una fuga di gas abbia generato l'esplosione. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Il provvedimento scatta da domani. Resta di 5 centesimi il ribasso sulla benzina. Si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Tennis, Andreeva regina di Parigi, la tennista russa a 19 anni vince il primo slam battendo la polacca Chalinska in 2 set. Granoyers e Zeballos si aggiudicano invece il doppio. Domani la finale tra Coballi e Zverev. La Formula 1 a Monte Carlo, Kimi Antonelli su Mercedes conquista una storica pole e si piazza davanti alla Red Bull di Verstappen, seconda, e alla Ferrari di Hamilton, terza. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

radio diffusione follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Dopo il no di Putin e colloqui sollecitati da Kiev, Trump si sfila dai negoziati alla vigilia dell'incontro tra Starmer, Merz, Macron e il presidente ucraino. Se la vedono Putin e Zelensky, dice il tycoon. Da Kiev pioggia di droni su San Pietroburgo e Mosca. Sono le nostre sanzioni, dice il leader ucraino. Il segretario americano alla difesa, Hegseth, dalla Normandia, sollecita l'Europa al riarmo. In Medio Oriente gli Stati Uniti colpiscono stazioni radar iraniane. Una violazione del cessate il fuoco, sostiene Teheran, che risponde attaccando il Kuwait. Il regime imputa agli USA la fase di stallo nelle trattative per il rifiuto di sbloccare i 24 miliardi di beni iraniani congelati. 9 morti in un raid dell'IDF in Libano. In Iran non è una guerra giusta, dice Papa Leone XIV dalla Spagna. 3 morti e 2 feriti per il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, sventrata da una violenta esplosione. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 5 del mattino, sorprendendo le vittime nel sonno. L'ipotesi è che una fuga di gas abbia generato l'esplosione. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Il provvedimento scatta da domani. Resta di 5 centesimi il ribasso sulla benzina. Si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Tennis, Andreeva regina di Parigi. La tennista russa a 19 anni vince il primo slam battendo la polacca Chalinska in 2 set. Granoyers e Zeballos si aggiudicano invece il doppio. Domani la finale tra Coballi e Zverev. La Formula 1 a Monte Carlo. Kimi Antonelli su Mercedes conquista una storica pole e si piazza davanti alla Red Bull di Verstappen, seconda, e alla Ferrari di Hamilton, terza. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: le 23 e 7 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasformiamo

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

0: radio diffusione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 23 e 54 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle

0: ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento.
0: Mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco. Non riesco.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21,

0: È mezzanotte e 40 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.

scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te. Radio

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23:00.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.